0: basso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: Promise, swear, swear. Yeah, baby.